0: Cos'è indonesio?
1: Pass.
0: You're 5-4 Dennis and Sons, ETA about 20 minutes.
1: Okay.
0: Cos'è indonesio 4?